0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Música. Música. Música. Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pompa! Pompa! Datemi una pompa!

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
1: Allora, stavo pensando...

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti.
0: Mondo Radio Tutti i Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

tutta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento. Mossa!

Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la politica. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria. Occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Tajani critica i magistrati perdonisti che non convalidano gli arresti. Esterrefatta la ANM, logica contraria allo Stato di diritto. Forza Italia intanto rivendica la vittoria sui carburanti all'indomani della mossa dell'ENI che ha fissato un tetto al prezzo di gasolio e benzina. Ora la cronaca. Si sono svolti gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. Il 26enne Cristian Mateus de Oliveira Morando ha ammesso di aver ucciso Colapietro involontariamente nell'ambito di un litigio per soldi durante un'assunzione di droghe da giorni. Due uomini di 76 anni hanno perso la vita in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a San Polo di Piave nel Trevigiano. Lo schianto è avvenuto a un incrocio dove l'auto su cui viaggiavano le due vittime si è scontrata con una vettura con a bordo due 25enni. Per i primi non c'è stato nulla da fare, mentre i giovani dell'altra auto sono stati trasportati all'ospedale di Conegliano. Uno è già stato dimesso, l'altro è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, anche in relazione alle condizioni di guida. Ora agli esteri, un drone russo ha colpito un edificio adibito ad uffici nel distretto di Solomiansky a Kiev. Lo ha riferito all'amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riportato da Ukrinform. Un edificio adibito a uffici è stato colpito nel distretto di Solomiansky, viene scritto. I servizi di emergenza sono in viaggio verso il luogo dell'incidente. A Kiev e in diverse regioni è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia rappresentata dai droni. Torniamo in Italia. Dentro lo scatolone una pelle di tigre con tanto di testa danneggiata e segnata dal tempo e poi una lettera scritta a PC. Una scoperta alquanto misteriosa e inquietante, quella fatta davanti alla porta del Museo delle Scienze dell'Università di Camerino, in provincia di Macerata, nei giorni scorsi. A trovarla è stato il responsabile della struttura che ha subito coinvolto le autorità competenti. Il tappeto è stato sequestrato e ora sono in corso le indagini per ricostruirne la provenienza. Chiudiamo con lo sport. Arriva un'altra medaglia per l'Italia nei mondiali di ciclismo in corso a Montreal, che si chiudono oggi con l'attesissima prova al maschile. Elisa Longo Borghini contribuisce al rientro del gruppo, attacca in prima persona e poi non riesce a resistere all'allungo di Vollering e Nieva Doma nell'ultimo giro. L'atleta azzurra tenta disperatamente di rientrare mentre le rivali si studiano, ma è bronzo, oro all'olandese che conquista l'iride. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa.

0: Aux, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo GESCO?
0: GESCO è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare GESCO?
0: Puoi chiamare GESCO allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da GESCO! È l'occasione che cercavo!

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: La tua musica.
4: La tua musica.
3: Le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: '60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. '60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: per qui sto sotto di te.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.
2: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova polemica sul sessismo del generale ed eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Ha pubblicato una foto di propaganda elettorale in cui appaiono la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano, ritoccata con intelligenza artificiale, che evidenzia una scollatura molto profonda. L'immagine era stata pubblicata venerdì scorso con la scritta: il seggio di Reggio non è una succursale di Arcore né il bidone dell'umido della politica nazionale. Siracusano ha deciso di ribattere annunciando l'intenzione di denunciare Vannacci. Intanto urne aperte in Calabria per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri.
1: Passiamo alla cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Ieri si sono svolti in carcere gli interrogatori di garanzia. Davanti al GIP anche Nicole Formichetti, la docente di Rieti che ha preso in affitto la casa, e Keith Butik. Le due donne sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere.
2: Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Porto Cannone.
1: Tre persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk nella regione di Zaporizhia. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'amministrazione militare di Zaporizhia, Mikhailo Semikhin, secondo quanto riportato da Ukrinform.
2: Il direttore tecnico dello Stretto di Messina, Valerio Mele, lascia la società e dal 1 ottobre passa all'ANAS, assumendo l'incarico di Chief Operating Officer. Il nuovo incarico coincide con l'avvio nei prossimi giorni dell'istruttoria presso il CIPES, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto, sottolinea un comunicato della società. La seconda delibera del comitato è attesa entro ottobre e andrà sottoposta nuovamente alla Corte dei Conti, dopo che in autunno scorso non ha concesso il visto di legittimità.
1: Calcio e Nations League, non solo lo show della Spagna Wembley, che vince 3-2 contro l'Inghilterra. Nel gruppo 3 di Lega A vince anche la Croazia in Repubblica Ceca, grazie anche a un gol dell'infinito Modric. In Lega B la Svizzera passeggia in Macedonia del Nord, a segno anche Freuler. Altri due ex Serie A, Aslani e Duda, trascinano dal dischetto Albania e Slovacchia in Lega C. Vittoria della Finlandia con Tris di Poyanpalo, sconfitta della Bulgaria con il Lussemburgo e pareggio in Slovenia-Scozia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Buongiorno Salento.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Tutti frutti.
5: Pubblicità.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tendera sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

0: Il mondo dell'auto sta cambiando, ma ciò che non cambia è il nostro impegno per la qualità, trasparenza e cura dei nostri clienti. Stiamo parlando di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smetti di cercare la tua nuova auto, la trovi da Valmauto. Visita www.valmauto.it.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Vado, ma dove
0: vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Estate. Mondo Radio, tutti i frutti, tutta la tua estate.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
6: E devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondoradio tutti i frutti.
1: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 379 Ignazia e delle Terme di Torrecanne è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 chilometri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

0: Questa è
1: Mondo Radio.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Vado, ma dove vado?
9: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Luce Verde Puglia.
11: Bentrovati, oggi ultima giornata dedicata all'89esima edizione della Fiera del Levante. Non si escludono code sulla tangenziale di Bari in prossimità delle uscite per il porto e la fiera. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce, si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Torchiarolo e Squinzano in direzione di Lecce, frequente la formazione di rallentamenti e code. Si lavora anche sulla statale 16 Adriatica con transito su carreggiate ridotte nel territorio di Maglie nelle due direzioni, anche in questo caso non si escludono rallentamenti. Sono in corso i controlli della velocità lungo molte strade del Salento, oggi sotto osservazione della Polizia Provinciale, la strada che collega Lecce a Galatina e la strada provinciale 87 Porto Badisco-Otranto. Domani, a partire dalle 7, saranno invece monitorate la provinciale 193 Presicce di Domarini e la provinciale 18 Galatina-Copertino. Raccomandiamo come sempre le dovute attenzioni. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
12: Mondo Radio Tutti Frutti.
13: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante!

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: più.
1: Pubblicità.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: La tua musica.
6: La tua musica.
5: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
4: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
4: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociate in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro. Il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Amateus de Oliveira Morando.
1: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna la guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
2: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili al suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone di Italia. 14 sarebbero minorenni.
1: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianski, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
2: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
1: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso all'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca, un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociata in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Amateus de Oliveira Morando.
1: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna alla guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
2: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili al suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
1: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
2: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
1: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
6: Ehi! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza.

0: alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Mateus de Oliveira Morando.
1: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna alla guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
0: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili al suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
1: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
0: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford, in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
1: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto Shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: In apertura alla cronaca, un festino in casa a base di droga di ogni tipo durato giorni e poi una lite improvvisa per questioni di soldi sfociata in omicidio. È questa la prima dinamica che emerge dal terribile delitto di Fabio Colapietro, il 39enne di Chivasso ucciso e fatto a pezzi in un alloggio di proprietà della professoressa 47enne Nicole Formichetti alla periferia nord di Torino e i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri della spazzatura dopo una telefonata al 112 di un altro partecipante che si è autoaccusato del delitto, il 26enne Chris Mateus de Oliveira Morando.
1: Ancora cronaca, non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri a Torino all'incrocio tra via Pinelli e via dell'Industria c'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Per la donna

0: La guida è scattato immediatamente il fermo con l'accusa di tentato omicidio, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire nei dettagli le tensioni e i pregressi, i rancori sentimentali alla base della vicenda. Il piccolo è in prognosi riservata.
1: Un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori in un'indagine nei confronti di un gruppo accusato di attività riconducibili al suprematismo neonazista violento. L'inchiesta, sviluppata nell'arco di un anno tra febbraio 2024 e febbraio 2025, coinvolge complessivamente 17 persone distribuite in diverse zone d'Italia. 14 sarebbero minorenni.
0: Ancora una notte di attacchi contro l'Ucraina. Nella regione di Zaporizhia si contano 3 morti, mentre una persona ha perso la vita a Kiev. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrisk. Una persona ha perso la vita e 4 sono rimaste ferite a Komishuvas. A Kiev un uomo è morto nel distretto di Solomianskij, dopo che un drone russo ha colpito un edificio non residenziale. Raid hanno interessato anche Odessa, anche in questo caso contro strutture civili. In tutto si registrerebbero 3 feriti.
1: Emergenza massima per possibili esplosivi alla base aerea della RAF di Fairford, in Inghilterra, utilizzata anche dagli Stati Uniti per il dispiegamento di bombardieri per la guerra in Iran. Dalle prime ore di oggi la zona è stata interamente circondata dalle forze dell'ordine, che hanno disposto l'evacuazione delle abitazioni limitrofe ed effettuato anche diversi arresti, oltre a decine di perquisizioni.
0: Terzo giorno in Francia per Papa Leone, il pontefice sarà a Lourdes per l'intera giornata. Momento atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto Shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Tra le vittime che incontreranno il Papa c'è anche un ex allievo dell'Istituto Notre Dame de Betarram, ma nessun rappresentante di un'associazione di vittime.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ogni giorno devi scegliere come muoverti: benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico. Ti senti confuso? Respira, non esiste l'auto perfetta, esiste l'auto perfetta per te e la puoi trovare a Tricase da Valmauto. Sì, perché da Valmauto troverai assortimento di auto di tutte le marche e modelli, affidabilità col miglior usato aziendale, convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smetti di girare, la tua nuova auto la trovi da Valmauto. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita valmauto.it o chiamalo 0833 54 40 00.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Tornata elettorale caratterizzata dalla polemica sul sessismo di Roberto Vannacci dopo che ha pubblicato una foto in cui appare la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano ritoccata con intelligenza artificiale che evidenzia una scollatura molto profonda. Pronta la querela nei confronti dell'ex generale.
1: Per la cronaca, salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. Il cognato della vittima ha già fornito la propria versione dei fatti, ha riferito di non aver visto la caduta. Lui e un altro operaio si trovavano in un'altra zona della struttura.
2: Un'operazione di sicurezza è scattata nei pressi della base della Royal Air Force di Fairford, nel Regno Unito, dopo la segnalazione della possibile presenza di esplosivi. La polizia ha dichiarato un major incident e ha disposto l'evacuazione di alcune abitazioni nella zona di Welford, non lontano dal quartier generale militare. Diversi uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati previsti dall'Explosives Act.
1: 10 persone, tra alpinisti e guide, risultano dispersi al campo base dell'Imlung in Nepal, travolto da una valanga alle prime ore di questa mattina. I dispersi sono tutti nepalesi e si trovavano in vetta a 7.126 metri vicino al confine col territorio cinese del Tibet. 8 membri della nostra squadra di spedizione e altri 2 di un'altra compagnia risultano dispersi, ha dichiarato l'AFP, un organizzatore di spedizioni dell'Himalaya Holidays Trekking, aggiungendo che tutti i dispersi sono nepalesi.
2: OpenAI ferma l'addestramento dei suoi recenti modelli di intelligenza artificiale per crescenti denunce di agenti che hanno agito incontrollatamente. Stop a poche ore dalla missione della società americana di altri incidenti di suoi agenti a caccia di dati su siti web governativi andando oltre quanto richiesto. Tentarono di violare il sito del Dipartimento Istruzione ed entrarono nel sito che controlla la borsa americana. In Australia, violato sito su servizi ai cittadini e salute pubblica. I test riprenderanno con più misure di sicurezza.
1: Chiudiamo parlando di economia. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il diesel è sempre più vicino ai 2 euro e mezzo al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao!

0: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
1: Hey hey hey, sono Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio, tutti frutti, ma proprio tutti, eh.

0: pubblicità.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
5: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni. Una donna di 24 anni, che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli, nel quartiere San Donato di Torino. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato.
1: Nel Regno Unito diversi uomini sono stati arrestati e alcune abitazioni evacuate nell'area di Wilford, vicino alla base aerea RAF a Fairford, dopo che le autorità hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Lo ha riferito la polizia, precisando che i fermati sono sospettati di violazioni della legge sugli esplosivi e che la situazione è sotto controllo. L'indagine è stata affidata all'antiterrorismo britannico e quanto accaduto è ritenuto grave, secondo quanto riporta la BBC.
2: Conflitto Mosca-Kiev, almeno 14 persone sono state uccise ed altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa, dove le forze russe hanno condotto quello che il governatore Oleg Kiper ha definito un massiccio attacco. Intanto il Cremlino fa sapere che Putin e Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC, in programma il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina.
1: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV. In Francia, la terza giornata della visita si svolge oggi interamente a Lourdes, con diversi appuntamenti in programma per il pontefice. Se c'è un mondo che va male, la colpa è dell'uomo, ha detto Leone nell'omelia della messa delle 11, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione. La giornata di Prevost è iniziata alle 9 con un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia. Tornando sulla questione degli abusi sui minori commessi da membri della clero, ha detto: sono una piaga, invitando alla massima vigilanza.
2: Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia sulle strade che sulle autostrade. Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulle strade il gasolio è 2,377 euro al litro, la benzina a 2,159 e per domani si prevedono code ai distributori Eni, dopo l'annuncio del tetto fissato dal gestore a 2,19 euro sul gasolio e 1,99 euro per la benzina. Le associazioni di categoria non condividono l'entusiasmo e i gestori denunciano un rischio di concorrenza sleale.
1: La vela America's Cup, ultimo giorno di preliminari regatta a Napoli. Luna Rossa Senior è a un passo dalla finale. Si profila un alto duello con Emirates New Zealand, ma attenzione anche ad Alinghi e a un possibile derby con il team Youth and Women. In programma le ultime due regate di flotta, il match race finale alle 14.10, 14.46 e 15.27, vento permettendo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: più.
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Sexy voodoo party, yeah. Mua.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Restano in carcere le tre persone fermate a Torino e indagate per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e fatto a pezzi in un appartamento, probabilmente usato per un festino a base di droga e alcol. Pur non riconoscendo il pericolo di fuga, il GIP ha ritenuto gli indizi contro di loro sufficienti a trattenerli. I tre sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, reo confesso dell'omicidio, la 47enne Nicole Formichetti, inquilina dell'appartamento, e un altro giovane, il 22enne Keith Boutique.
1: Ha cercato di investire un uomo, ma al suo posto ha travolto un bambino di 5 anni, una donna di 24 anni che è emerso essere l'ex compagna del padre del piccolo e accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Dopo l'episodio avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pinelli nel quartiere San Donato di Torino, il bimbo, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita, dove è tuttora ricoverato. Portato un trauma addominale, ma non versa in pericolo di vita.
2: Andiamo all'estero. È allerta in Gran Bretagna, dove diverse persone sono state arrestate dalla polizia nell'area della base RAF di Fairford, utilizzata dall'aviazione militare americana. Sono accusate di reati previsti dall'Explosive Act, la legge sugli esplosivi. Le forze armate britanniche stanno esaminando alcuni veicoli a seguito di quello che è stato definito un incidente importante, e sono state evacuate anche diverse abitazioni della zona. In campo anche l'antiterrorismo.
1: Papa Leone XIV richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il pontefice è intervenuto a Lourdes, dove alla messa sono presenti circa 150.000 fedeli, secondo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.
2: Politica: è stata del 3,43% l'affluenza registrata alle 12 per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Quattro anni fa alla stessa ora era stata dell'11,87%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica e con tre rilevazioni contro le quattro del turno su due giorni, come quello di questa volta.
1: Le città italiane sono interessate sempre più dalle chiusure di varie attività commerciali. A pesare sono diversi fattori: il costo dell'affitto dei locali, i consumi più cari, le materie prime e anche la tecnologia che porta i consumatori a rivolgersi sempre più all'e-commerce per accorciare i tempi. Non solo i negozi di oggettistico abbigliamento abbassano la sala cinesca, ora anche un numero crescente di bar sta mettendo la parola fine al servizio offerto al vicinato. Il fenomeno, tra l'altro, non è circoscritto solo alle imprese di piccole località di provincia, ma riguarda anche i quartieri delle grandi città. L'allarme arriva da Confesercenti, che ha segnalato una perdita di circa 11 bar al giorno.
2: È tutto, a più tardi.
3: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

centro. Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
6: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
5: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana.

0: Rodriguez, Eurogol, il gol di Sassi all'incrocio dei pali. Cambia tempo,
1: Reggio
0: di Bargo, tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: Amici sportivi, amanti del calcio, una buona domenica, un saluto da Davide Ruberto in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, come ogni domenica pomeriggio. Oggi è il 27 settembre, 15:33, sono cominciati i campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione, quelli che seguiamo in tempo reale in attesa che comincino la prossima settimana anche prima e seconda categoria. Un'occhiata la daremo anche alla terza categoria e oggi l'occhiata la daremo anche alla Serie A. Nonostante ci sia la pausa campionato, però si parlerà di Lecce, dei vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali, per capire insomma l'andamento dei giallorossi fuori dall'Italia con le nazionali in base alle rispettive convocazioni. Ma andiamo per ordine, seguiamo il programma di oggi, vediamo cosa succede nei vari campionati a partire da quello di Serie D, Girone H. Oggi in programma la quinta giornata, queste le gare che si stanno disputando: Bisceglie, Ischia, Isola Verde, Bolitana, Melfi, Nocerina, Palmese, Real Aversa, Gravina, Real Forio, Manfredonia, Francavilla, Brindisi. Alle 16 si gioca Turris, Fidelis, Andria, alle 16 anche Virtus, Francavilla, Gladiator e alle 18 Nardò, Martina. Passiamo al campionato di Eccellenza, sesta giornata: Atletico Acquaviva Ugento, Nuova Spinazzola Brilla Campi, Squinzano Cosmano Sport, Taurisano Soccertrani, Bitonto Unione Calcio Bisceglie, Ostuni Galatina, Toma Maglia Atletico Racale, Polimnia Canosa e alle 20 questa sera Taranto Novoli. Campionato di promozione, già in corso una gara dalle 15, si tratta del match tra Sava Calcio e Ruffano. Il Ruffano è già in vantaggio 1-0, mentre alle 15:30 ci sono i seguenti match: Latiano Trepuzzi, Real Virtus Grottaglie, Sporting Goria, San Vito Atletico Tricase, Virtus Matino, Virtus Locorotondo. Alle 16 Leverano Ginosa, alle 16:30 Virtus Serchie Mesagna, alle 17 Football Taviano Manduria. Stiamo per tentare un primo collegamento con Francesco Paglialonga, ma ci sono altri campionati di cui possiamo parlare, uno su tutti quello di Serie C, perché oggi è in programma Casarano Monopoli, appuntamento alle 20:30, e quindi Serie C, Girone C, chiaramente quella in cui vede impegnato il Casarano. Vediamo gli altri risultati acquisiti di ieri e oggi. Ieri si sono giocate le seguenti partite: Crotone Salernitana 2-1, AZ Picerno Audace Cerignola 2-1, Bari Cosenza 1-0, Cavese Savoia 4-2. Oggi due gare si sono disputate alle 12:30, Barletta Potenza 1-4 e Casertana Catania 1-2. Sono invece in programma alle 17:30 Scaffatese Altamura, alle 20:30 Foggia Sorrento e, come anticipato, Casarano Monopoli a chiudere il quadro della settima giornata di Serie C, Giuliano Inter Under 23, in programma martedì 13 ottobre alle ore 15. E allora il primo collegamento non riesce con Maglie, per Maglie Atletico Racale. Ci collegheremo più tardi, in ogni caso abbiamo due corrispondenti dal campo, sicuramente un collegamento lo avremo al 16:30 alla fine del primo tempo con il Vostank, impegnato nella telecronaca del match, e poi ci ovviamente concentreremo su altri campi. Andiamo però da Emma Schiavano per il campionato di eccellenza, per la gara tra Taurisano e Trani. Ciao Emma, buon pomeriggio.
4: Ciao Davide, buon pomeriggio a voi. Oggi direttamente dal Perrotta, finalmente.
3: Finalmente dal Perrotta, una bella notizia questa, sì. Che sensazioni.
4: Sì, una bellissima notizia. E ovviamente fa strano tornare dopo 2 anni.
3: Immagino.
4: Stavo pubblicando la distinta, ti faccio ridere, sul profilo del Taurisano e stavo scrivendo presso Stadio Comunale Ugento, tanto ormai
3: l'abitudine. È chiaro.
4: Ho detto no, devo correggere, quindi mo ci dobbiamo riabituare, però un'emozione molto forte, il campo è pieno e siamo felici.
3: Quindi impianto sportivo pieno per questo grande ritorno a casa. Com'è ritornare in patria, diciamo così?
4: Beh, tutto diverso, no? E giocare in casa propria, poi per una squadra delle nostre città, delle nostre piccole città, è motivo anche di orgoglio, no? Conto è andare a giocare a Ugento, un conto è venire qui in via Salvo d'Acquisto, quindi è bello tornare, peccato per il risultato perché il Trani già sta vincendo, lo Iodice al quarto ne ha fatte una delle sue, quindi bisogna stare attenti, certo siamo felici, però dobbiamo comunque riprendere in mano la partita. Un Trani molto agguerrito, vista anche l'eliminazione dalla Coppa, sono venuti qui per vincere, lo ha detto anche il mister nell'intervista prepartita ieri. Però speriamo di giocare una bella partita, è ancora lunga, quindi cerchiamo di risollevarci.
3: Dalla caratura dei nomi si capisce insomma l'importanza di questo campionato. Quando ti segna lo Iodice non puoi che alzare le mani e provare poi a rispondere, no Emma?
4: Esatto, sì, si sapeva che comunque è uno dei giocatori più importanti della rosa del Trani, nonostante è arrivato da pochissimo. Però il Taurisano sicuramente si saprà difendere, non darà filo da torcere. I ragazzi sono abbastanza grintosi e vogliosi anche di vincere al Perrotta.
3: Come si è accolto invece lo 0-0 di settimana scorsa contro il Brilla Campi?
4: È stato un pareggio, diciamo che, come dico una cosa dico l'altra, meno male che è finita, ma che abbiamo pareggiato, perché il Brilla ha giocato veramente una partita eccezionale. E il nostro portiere Liso ci ha salvato in diverse occasioni, veramente poteva finire con la sconfitta, insomma.
3: Bicchiere mezzo pieno in questo caso.
4: Sì, è sempre meglio un punto che la sconfitta, dico sempre così io.
3: Vero, sì. Allora Emma, ti lasciamo insomma vivere queste emozioni al Perrotta, speriamo in un risultato più positivo nel prossimo collegamento.
4: Va bene, ci aggiorniamo. Grazie a voi.
3: Dopo, grazie. Un saluto a Emma Schiavano e quindi 0-1 Taurisano Soccer Trani, questo è il primo parziale che abbiamo raccolto in diretta. Ci fermiamo qualche istante e poi ritorniamo, proseguiamo con il giro di collegamenti.
2: Disco Esco di Radio.
5: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena e il disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

0: 10:46, sempre in diretta su Mondo Radio, in Tutti in Campo. Riprendiamo il giro di collegamenti. Dovremmo collegarci a brevissimo con San Vito, per San Vito Atletico Tricase. Ci sarà Vincenzo Nannavecchia ai nostri microfoni. Andiamo invece a vedere se è cambiato qualcosa in merito agli altri risultati delle salentine in eccellenza e promozione. Partiamo dal campionato di eccellenza, vediamo dei risultati che cambiano. Atletico Acquaviva Ugento 0-1, Taurisano Soccer Trani 0-1, questo l'abbiamo già comunicato in precedenza nel primo collegamento, quindi in diretta abbiamo raccolto il vantaggio del Trani sul Taurisano. Adesso sì che ci colleghiamo con Vincenzo Nannavecchia per appunto la gara tra San Vito e Atletico Tricase. Buon pomeriggio Vincenzo.
1: Sì, buon pomeriggio a te Davide, buon pomeriggio dallo stadio comunale Enzo Mario Citiolo di San Vito Mani, dove si sta giocando questa la quarta giornata della campionata di promozione del Gironi B, di fronte all'Atletico Tricase, che parte con un po' del pronostico, visto che alla vigilia del campionato questa formazione tricasina, questa cimaglia rosso-azzurra, parte come la favorita principale, il salto di categoria in eccedenza. D'altro canto un San Vito che non sta alquanto sfigurante, anzi forse ha creato là una delle più nitide occasioni circa 5 minuti fa, create dalla formazione di mister Piero Caputo, un'altra formazione. Proprio in questo momento la formazione del San Vito passa in vantaggio, quindi San Vito 1, Tricase 0, con il gol messo a segno con esattamente dal numero 9 della formazione 40 della formazione San Vito, che passa in vantaggio San Vito 1, Tricase 0. Quindi inaspettatamente la formazione sambitese, che stava costruendo e stava crescendo dal punto di vista del gioco, è passato in vantaggio. Quindi scusami, è stato Morelli a segnare il gol sono sviluppi di un calcio d'angolo contro un Tricase, una quotata formazione tricasina sostenuta da un gran numero di tifosi al seguito che sono giunti qui da Tricase nel settore ospiti. Vicino a me c'è Antonio Ciardo, un nostro collega, ex corrispondente della Gente del Mezzogiorno. Antonio, come stai vedendo questi primi 15 minuti? Forse un San Vito che sta crescendo dal punto di vista del gioco, con un Tricase forse in sofferenza in questo in questa fase del match.
2: Tricase è sicuramente in sofferenza, senza forse, perché bisogna riconoscere oggettivamente. Mi è sembrato anche che sull'azione della rete ci sia stata, diciamo, benevolmente un po' di confusione in più, con qualche attaccante che forse era di troppo nell'area in difesa, ma con il reparto difensivo molto bloccato, insomma. Speriamo bene.
1: Davide, prima di restituire la linea ti volevo dare una notizia dell'ultima ora, potrebbe quanto mai essere verosimile il ritiro dal campionato di promozione del Metagni 2020, quindi della presidentessa delle Rini, quindi ad essere penalizzate in questa fase del campionato potrebbero essere sia il San Vito che il Tricase, che col Metagni hanno vinto, quindi potrebbero togliere i 3 punti virtualmente alle due compagini che quest'oggi stanno affrontando, quindi essere più penalizzate rispetto alle altre. E poi, da quando si ritira ufficialmente il Metagno, ogni domenica riposare una squadra per volta, visto che il girone diventerebbe a 15 squadre, quindi domenica sì. Mi restituisco la linea, Davide.
0: Perfetto.
1: Quando sono passati 18 minuti di gioco, 17 minuti di gioco qui a Lenzo Maricidiolo, San Vito 1, Tricase 0, gol di Morelli, 5 minuti addietro qui al Cidiolo di San Vito, grande la cornice di pubblico presente allo stadio comunale di San Vito dei Normanni per questa quarta giornata d'andata di questo campionato di promozione Girone B. Da Vincenzo Nannavecchia per questo primo collegamento dal Cidiolo di San Vito, tutto, ti restituisco la linea, Davide.
0: Grazie a Vincenzo Nannavecchia, che riascolteremo più tardi. Lo avete sentito, il San Vito è passato in vantaggio con l'Atletico Tricase 1-0 il parziale. Vediamo quello che succede invece negli altri campionati, perché ancora cambiano dei risultati. Il Taurisano ha trovato il pari con il Soccer Trani, quindi Taurisano 1, Soccer Trani 1, questo accade in eccellenza. Vediamo invece in promozione col Ruffano sempre in vantaggio 1-0 in casa del Sava, mentre Grottaglie e Sporting Goria sono sull'1-1 e lo abbiamo detto, il vantaggio del San Vito con l'Atletico Tricase, mentre in Serie D si attende ancora la gara del Nardò in programma alle 18, iniziata Francavilla Brindisi, siamo sullo 0-0. Noi ci fermiamo ancora qualche istante e poi continua il nostro giro di collegamenti.

0: Torniamo in voce, siamo sempre in diretta, questo è Tutti in Campo e continua il nostro giro di collegamenti. Vi abbiamo segnalato il vantaggio del San Vito con il Tricase, stiamo per aggiornare il risultato, al momento rimane quello, quindi col San Vito in vantaggio, l'Atletico Tricase sotto di un gol. Stiamo per continuare con Leverano Ginosa, tentando quindi un collegamento con il nostro corrispondente Salvatore Damazzo per poi ritornare in cima. Più tardi comincerà anche Toma Maglia Atletico Racale alle 16:30, anche lì avremo un collegamento, sentiremo delle novità da Taurisano, con il Taurisano che è pervenuto al pareggio dopo essere passato in svantaggio col Soccertrani, adesso è passato in vantaggio, altra notizia di aggiornamento in tempo reale. Quindi direi, se non dovessimo riuscire a metterci in contatto con Salvatore Damazzo, torniamo da Emma Schiavano perché dovrà raccontarci più di qualcosa con i due gol del Taurisano, vediamo se confermati dalla nostra corrispondente. Mentre dal campionato di eccellenza permane il vantaggio dell'Ugento con l'Atletico Acquaviva, quindi 0-1 il parziale, 0-0 tra Nova Spinazzola e Brillacampi, stesso risultato occhiale tra Squinzano e Cosmano Sport quando siamo giunti quasi alla mezz'ora. Altro aggiornamento del campionato di promozione, Ruffano sempre in vantaggio nella gara in casa con il Sava, gara cominciata alle ore 15, dunque siamo praticamente all'intervallo, si attende da un momento all'altro l'inizio della seconda frazione di gioco. Ma il nuovo collegamento lo stabiliamo ancora con Emma Schiavano perché sembra che il risultato sia cambiato più volte, così Emma?
1: Sì Davide, il Taurisano l'ha ribaltata dall'1-0 siamo passati al 2-1 prima con Cavalieri, è un grande ritorno per il Taurisano,
0: sì.
1: E poi con Oko che ha portato il Taurisano in vantaggio, non ci dico il caos qui.
0: Posso immaginarlo, insomma, ribaltato il risultato col Soccertrani nel giro di pochissimi minuti, no Emma?
1: Sì, nel giro di 3 minuti praticamente, abbiamo pareggiato e poi subito in vantaggio. Ovviamente la partita è ancora molto lunga e non possiamo assolutamente abbassare i ritmi, soprattutto è la guardia. Sicuramente ci stanno credendo un po' di più i ragazzi e si è visto.
0: Bella reazione il Taurisano che ti aspetti in questa stagione, quello così reattivo.
1: Sì, è un Taurisano diverso, è sicuramente un Taurisano costruito sempre per la salvezza, però che potrebbe sorprendere in positivo.
0: Eh sì, anche perché in questo campionato è facile subire gol, vista la caratura, lo dicevamo prima, delle squadre avversarie, ma bisogna essere bravi a reagire e questo il Taurisano sino ad ora l'ho dimostrato e già questo è sicuramente importante. Mancherà, immagino, un quarto d'ora alla fine del primo tempo,
1: sì,
0: no?
1: Ancora. Più o meno manca un quarto d'ora, sì, quindi la partita è abbastanza lunga e già è già piena di emozioni, quindi speriamo di continuare su questo ritmo. I ragazzi li vedo comunque abbastanza carichi e motivati.
0: Era necessario questo secondo collegamento nel primo tempo per aggiornare tutto quello che era successo, quindi ti ringrazio Emma e ci sentiamo
1: grazie
0: più tardi.
1: Grazie a voi, a più
0: grazie
1: tardi.
0: Ancora un saluto a Emma Schiavano che ci ha aggiornato del vantaggio del Taurisano, ribaltato quindi l'iniziale 0-1, noi ci fermiamo qualche istante e poi continuiamo con il nostro giro di collegamenti.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca: incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore è trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna. È morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia e residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
3: È stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della propria auto avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente, ma i carabinieri sono ancora al lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
4: Richiamo di Papa Leone ai vescovi francesi per una massima vigilanza sulla dolorosa piaga degli abusi sui minori commessi in ambito ecclesiale. Avete adottato misure coraggiose per rispondervi attraverso l'ascolto, la ricerca della verità, la giustizia, il perdono, la riparazione e un impegno deciso a favore di una cultura della prevenzione e della protezione contro tali crimini. È opportuno, ha detto il Papa nell'incontro a Lourdes, proseguire lungo la strada intrapresa mantenendo la massima vigilanza.
3: Allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. In campo l'antiterrorismo britannica. La polizia ha arrestato alcune persone, mentre alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Wilford, nella contea del Gloucestershire. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence.
4: Monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. Attendiamo risposte dal governo e dai comuni. Se ci saranno le valuteremo, ma se non ci convocheranno saremo costretti a fermarci. Senza risposte l'unica alternativa è lo sciopero, afferma Lorenzo Bittarelli, presidente di It Taxi. Da domani lo sconto Eni, la società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina.
3: Siamo al tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta da Cobolli e Menchik. L'azzurro e il ceco hanno battuto il duo del Team World formato da Fritz e Demino Aper 7-5-6-3 al termine di una partita equilibrata nel primo set e poi controllata senza problemi nel secondo parziale dai giocatori europei. Con questo successo, che vale ben 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sul Team World 10-5.
4: È tutto, a più tardi.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Torniamo in diretta in Tutti in Campo, torniamo per un nuovo collegamento, quello con Salvatore D'Amanzo per Leverano Ginosa. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a tutte le persone che stanno ascoltando. Leverano 0, Ginosa 1, 30 secondi fa sul calcio d'angolo il numero 6, capitano, che dovrebbe essere forse Cimarrutti, di testa ha infilato sul palo, sul palo del portiere, portando in vantaggio Ginosa. Però possiamo dire che fino a questo momento è partito meglio Ginosa dell'Errano. Ginosa era ancora, non aveva nemmeno nella metà campo, loro abbiamo già infilato il vantaggio con un tiro da fuori area che è dato al portiere Franco. Poi sul calcio d'angolo seguente c'è stata la rete del Ginosa. Adesso un'altra palla recuperata in area, perché stanno avendo un pressing molto alto, quindi recuperano facilmente la palla. Ancora il Ginosa in attacco, palla recuperata da Leverano, che la rimette lunga, ma ancora il numero 6 che rimette, no, palla che finisce fuori, comunque era diretta in porta, palla è finita fuori. Siamo al quinto minuto, il Ginosa vince Leverano per 1-0, un Leverano diciamo rabberciato, perché sono infortunato Saglianca, è squilibrato Lena,
5: sì.
6: Quindi sono tutti già, giovedì non sono, però hanno fatto proprio, erano quasi tutti ragazzini, sono pochi che abbiamo giocato giovedì, quindi hanno perso pure 4-2 giocando, vabbè, lasciamo perdere, ormai la squadra è questa, devono pensare soltanto a salvarsi dentro quest'anno,
5: sì,
6: anche
5: sì.
6: Se avranno, continuando di questo passo, penso che avranno problemi, anche se mancano quei due, però non è che due giocatori fanno una squadra, questi si stanno mettendo sotto di brutto già, non è che sono una grande squadra, tranne forse avanti c'hanno il numero 9 che ha altri 2 metri, Seca, che anche l'anno scorso giocava a Ginosa e si mise in grosse difficoltà all'andata segnando una doppietta, poi il resto sono tutti ragazzini, escluso forse il Seca che ha segnato e qualcun altro, quindi sono tutti ragazzini che stanno giocando la palla a terra velocemente, quindi siamo 1-0 per noi. Intanto mando un grande saluto all'amico Pippi, detto il biondo che sta a casa, non è voluto venire a vedere la partita, uno di cala 5 euro pure lui, quindi...
5: Ma è lo stesso dell'altra volta che abbiamo salutato Salvatore?
6: No, l'altra volta ho trovato Minino ma quello di 4-5 anni non può venire, quindi siamo adesso un attacco del grano fermato dal 3, era stato lanciato manca in aria, quindi è stato fermato al numero 3 una bella diagonale fatta, quindi recuperato ancora palla del Verano, perso il numero 8 che la perde facilmente, quindi rimessa lunga del recupera la palla il Leverano ancora con il numero 10, vediamo il numero 10 e perde la palla, anzi proprio cade da solo, quindi ancora il Ginosi che riconquista, quindi siamo

0: primi tempi. Allora ne approfittiamo per dare qualche altro aggiornamento. Ha raddoppiato il Ruffano, Sava 0, Ruffano 2. Questa gara invece è iniziata prima alle ore 15, dunque siamo già nel secondo tempo, al minuto 54, e Ruffano si è portato sul 2-0, mentre ancora 1-1 tra Grottaglie e Sporting Goria, e l'1-1 dovrebbe confermarcelo il nostro corrispondente per San Vito Atletico Tricase. Vediamo intanto anche in Eccellenza se è cambiato qualcosa quando mancano pochi minuti dalla fine dei primi tempi. 0-0 tra Nuova Spinazzola e Brilla Campi, 1-1 tra Atletico Acquaviva e Ugento, quindi l'Acquaviva ha pareggiato, e poi c'è il 2-1 del Taurisano sul Trani, 0-0 tra Squinzano e Cosmano Sport. Andiamo da Vincenzo Nannavecchia invece per aggiornamenti su San Vito Atletico Tricase. Vincenzo.
1: Sì, Davide, ben ritrovati dal Comune di San Vito, secondo aggiornamento qui dal Comune di San Vito, 43esimo minuto di questo primo tempo, e la formazione San Vito sta conducendo nuovamente col punteggio di 2-1 qui al Cidiolo. E ti dico solo questo, che sta facendo una bella partita qui il San Vito domani contro un Tricase in piena sofferenza, anche se nel minuto di non collegati, esattamente 35esimo del primo tempo, è stata appareggiata la formazione tricasina con Manisi, e poi dopo 4 giri di lancetta il San Vito di nuovo pervenuto al doppio vantaggio con il suo fantasista e attaccante Procida. Quindi 43esimo del primo tempo, quindi qui al Comunale di San Vito mancano pochi sgoccioli alla fine del primo tempo, il San Vito 2 Tricase 1. Ti restituisco la linea, se nell'intervallo riesco a trovare qualche ospite ti richiederò la linea, così ci sentiremo a caldo qualche commento di questi primi 45 minuti avvincente qui al Cidiolo di San Vito e Armani. Da Vincenzo Nannavecchia è tutto, Davide.
0: Perfetto.
1: Allo studio centrale di Mondradio.
0: Grazie Vincenzo Nannavecchia, che risentiremo nel caso in cui dovesse avere qualche ospite all'intervallo. Lo avete sentito, allora ci possiamo prendere anche noi una piccola pausa prima di collegarci anche con Lecce per capire quello che sta succedendo senza i convocati dalle rispettive nazionali. Avremo un collegamento con Pasquale Marzotta, che sta monitorando la situazione di Martignano, del centro sportivo dell'Unione Sportiva Lecce, in questi giorni senza appunto i nazionali, con mister Di Francesco che sicuramente starà lavorando a qualcosa di nuovo e di diverso per l'inizio, appunto per la ripartenza poi della Serie A tra qualche settimana. Ci fermiamo qualche istante e torniamo in diretta qui su Mondo Radio tra pochissimo.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo, pareggio di Bargo, tiro,
1: terza linea del ramo, la Ena.
0: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
2: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
3: Sempre in diretta in Tutti in campo qui su Mondo Radio. È tempo di parlare del Lecce, nonostante i tanti nazionali impegnati fuori dall'Italia, fuori dal Salento. C'è un Lecce che è rimasto a Martignano, tra Lecce e Martignano ovviamente, ad allenarsi. In collegamento con noi Pasquale Marzotta per raccontarci le ultime sui giallorossi. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Sì, come hai detto bene, c'è un Lecce che si allena, un Lecce che prova a lavorare, a sudare, a provare, e anche alcuni calciatori che stanno provando a recuperare dall'infortunio, come Goebbels, l'attaccante francese che si è infortunato una distorsione alla caviglia sinistra nella sfida contro la Roma, e dovrebbe rientrare dopo la sosta per la sfida dell'11 ottobre al Via del Mare con il Lecce che ospiterà il Bologna. E poi c'è anche il centrocampista albanese Medon Berisha, che prova a recuperare dopo il lungo infortunio di 9 mesi, che si è visto rientrare a tutti gli effetti nella ripresa di Cagliari, una sfida difficile e sfortunata per il Lecce, che praticamente ha visto Giallorossi mai entrare in campo mentalmente. Diciamo, l'unione tagliente è stata la presenza durante la ripresa di Berisha, che però poi ha registrato un problema con Di Francesco, che ha detto che è stato un assestamento dopo il lungo infortunio, e qualcosa si lavorerà per recuperarlo. Vedremo, il club sta cercando con i suoi specialisti a recuperare questi due calciatori, vedremo cosa succederà. Come hai detto, ci sono tanti nazionali in giro tra Europa e Africa, tra National League, qualificazioni alla Coppa d'Africa, sono ben nove calciatori, addirittura l'ultimo che è entrato in questa spedizione con i nazionali è stato Conan Ndri, che è, diciamo, un giocatore ivoriano naturalizzato ultimamente con il Niger, con la nazionale del Niger, che dal prossimo turno dovrebbe quindi anche far parte di questa selezione africana. E quindi sono ben 9 calciatori. Arrivano notizie interessanti per quanto riguarda questi elementi della squadra di Giuseppe Di Francesco, con il tecnico pescarese che registra buone note. Il primo ad aprire le sfide è stato Ngom, centrocampista della Mauritania, che si è messo in mostra una bella prestazione, dando segnali interessanti, oltre che per la sua nazionale, anche per Di Francesco, con una prova importante al centro della linea mediana del 4-3-3, con una vittoria della Mauritania per 3-1 sulla Repubblica Centroafricana. Detto questo, c'è l'altra curiosità riguardante l'israeliano Gandelman, che al rientro dall'infortunio per la fastidiosa tendinopatia al ginocchio, però nella prima sfida è rimasto a riposo. Diciamo che stasera toccherà a lui con il suo Israele, vedremo se verrà schierato oppure no, visto che la sua convocazione è stata molto curiosa, visto che questo calciatore era ai margini, ai box, perché doveva rientrare dopo la sosta, ma forse anche lo staff sanitario della nazionale israeliana sta valutando anche come va la situazione della sua condizione fisica atletica, per provare, e vedremo se ci sono altre notizie che il Lecce registrerà che arriveranno dalla nazionale israeliana. Detto questo, ci sono tante situazioni, con Gaspar che si è messo in mostra nel pareggio dell'Angola contro l'Egitto per 0-0, diciamo una difesa a 5 che ha visto giocare il difensore africano che diciamo in questo avvio di stagione non è parso in una condizione diciamo formidabile, e comunque ha visto anche alcune partite dalla panchina. Detto questo, c'è tanto da valutare in questi giorni, in queste settimane, una sosta tanto lunga e tanto comunque costruttiva qui in Salento per calciatori che cercano un ambientamento. Uno di questi, che il Lecce scoprirà durante la stagione e lo spera di vederlo più presto, è Joel Monteiro, l'esterno e l'attaccante della nazionale svizzera, che è stato convocato in extremis dalla selezione elvetica, visto questo calciatore comunque già conta delle presenze e alcuni gol con la nazionale svizzera. È stato convocato in extremis per delle defezioni anche stavolta, quindi non è con la squadra salentina ma è con la sua nazionale, e diciamo che questo calciatore è interessante, perché comunque è un esterno di cui si parla un gran bene, che nella sua terra in Svizzera si è visto all'opera come un calciatore abile nel vincere anche i titoli nazionali con lo Young Boys, un giocatore di grande potenza fisica, atletica, tecnica, un esterno che invece proverà a scoprire anche nel tridente offensivo. Ma questo calciatore non è quel giocatore alla, per dire in certi versi, alla Banda che ho al neoacquisto Fatà che cerca l'uno contro uno, ma è un giocatore da lanciare in profondità e servirlo con dei passaggi importanti, accendere la sua corsa può fare la differenza. E il Lecce lo verrà più presto a scoprire questo talento, che è riconosciuto a livello internazionale perché ha disputato anche la Champions League, ha vinto il titolo nazionale in Svizzera. Non è che qui si sta scoprendo, si cerca di scoprire, questo è un giocatore di cui si parla un gran bene e che molti addetti ai lavori avrebbero voluto vedere all'opera in una squadra che lotta per il vertice e per il titolo nazionale. Il Lecce l'ha preso in gran segreto, complimenti a Stefano Trinchiera per questo colpo ad effetto, ricordiamo intorno a circa 2 milioni e 600 mila euro preso, che era in scadenza con lo Young Boys, ma questo calciatore voleva misurarsi nella Serie A italiana e quindi il Lecce ha giocato anche sulla sponda di questo attaccante, e che vuole coprire tutti e tre i fronti del tridente offensivo, però ora bisogna vedere e cercare di mettere in condizione di poter esaltarsi. Di Francesco l'ha ribadito spesso durante le conferenze stampa, che bisogna che ci sia l'ambientamento di questo calciatore e che la squadra possa servirlo e si sta lavorando, si è lavorato in queste settimane. Certo, la sosta non aiuta perché comunque questo calciatore è impegnato con la propria nazionale, ma già nelle scorse settimane il tecnico si è fatto sentire in conferenza, frutto anche del lavoro che sta svolgendo durante gli allenamenti e anche dalle sue indicazioni alla squadra nel poter servire nel migliore dei modi questo calciatore, che comunque è passato dalla Svizzera in Italia e sta scoprendo un altro mondo, anche se la Svizzera e l'Italia sono dei paesi confinati, le realtà calcistiche sono diverse. Ricordiamo che ci sono dei precedenti che sono arrivati dalla Svizzera e poi hanno fatto bene sia nel Lecce che in Serie A. Uno è David Sesa,
3: sì.
4: E l'altro è sicuramente Lima, Francisco Covigno Lima, che arrivò dallo scetticismo generale a fine anni 90 e poi molti e quasi tutti dovettero ricredersi sulle qualità di questo calciatore, che addirittura, oltre a mettersi in mostra per tecnica, combattività, grande forza fisica, atletica, arrivò nella capitale e fece anche la differenza con la Roma.
3: Ed è ancora molto legato a Lecce. Bene Pasquale, noi non resta che rinviare il prossimo appuntamento a domani con i classici, la classica rubrica qui Lecce a voi Mondo Radio, in cui ci racconterai dei giallorossi e degli allenamenti prima del ritorno in campo per la Serie A.
4: Sì, domani ci saremo e ricordiamo oggi l'ultimo allenamento della settimana per il Lecce, che riprenderà martedì pomeriggio a Martignano. È stata già dettata l'agenda degli appuntamenti. Il Lecce poi giovedì al Deghi Center di San Pietro in Lama affronterà in amichevole il team Altamura, squadra di Serie C, dove vi giocano tanti ex giallorossi, a cominciare dall'allenatore Memushai, ex centrocampista del Lecce ai tempi della Serie C, e poi il direttore sportivo Lauriola, che è stato anche responsabile del settore giovanile del Lecce ai tempi della gestione Tesoro, oltre a tanti ex calciatori e salentini come Malcore e Rosafio, poi giocatore del Lecce dato in prestito della primavera a Pacia, e quindi e il portiere Perucchini. Quindi ci sarà questo test con alcuni calciatori che sono rimasti qui in Salento, e mentre comunque si attendono anche novità e notizie sulle prestazioni, speriamo importanti e indicative per il futuro dei calciatori giallorossi che sono in giro con le proprie nazionali.
3: Perfetto, allora ci risentiremo presto. Ringrazio soltanto per adesso il nostro corrispondente giornalista Pasquale Marzotta. Grazie Pasquale, ben trovato, e a risentirci a presto naturalmente.
4: Grazie Davide, rinnovo ancora i saluti e buon campionato a tutti e forza Lecce.
3: Grazie, grazie ancora al nostro corrispondente. Chiudiamo lo spazio dedicato a Lecce e riapriamo tra un attimo quello delle nostre squadre nei vari campionati dilettantistici.

0: voce sempre in diretta qui su Mondo Radio. Sono iniziati i secondi tempi di eccellenza e promozione dei campionati che stiamo seguendo in maniera particolare, mentre cambia qualche risultato. Ad esempio a Taurisano c'è il 2-2 tra Taurisano e Soccer Trani, quindi stiamo provando a collegarci proprio su quel campo per degli aggiornamenti, per capire che cosa è successo nei minuti non collegati. Dovremmo appunto essere di nuovo in collegamento con Emma Schiavano per altri aggiornamenti. Dicevamo, Emma, è cambiato di nuovo il risultato?
1: Sì, è cambiato di nuovo il risultato, 3-1 per il Taurisano. Dal dischetto, Miggiano ha siglato la sua prima rete in Granata. È un Taurisano che è cresciuto sicuramente, che non vuole assolutamente perdere, questa è la dimostrazione. Un Trani che sta soffrendo e va bene così, Davide.
0: Allora, dobbiamo aggiornare perché ci davano un 2-2, quindi invece è 3-1
1: no,
0: per il Taurisano.
1: 3-1 per il Taurisano, assolutamente nessun pareggio.
0: Quindi è arrivato il terzo gol di fronte, insomma, al pubblico amico per la prima volta dopo tanto tempo. Sembra che sia ci sia un momento, insomma, positivo, si sia sui binari giusti, no, Emma, per questa partita.
1: Sì, è un Taurisano che comunque la squadra si è allenata con l'obiettivo di vincere, quindi è una partita importante questa, uno perché appunto siamo ritornati a casa dopo 2 anni e quindi era fondamentale dare subito un segnale positivo anche alla comunità taurisonese. Il Toro c'è, il Toro è tornato ed è tornato a casa. Ovviamente la partita, io non lo sai, non mi espongo mai fino a che non c'è il rischio finale. Però è un Taurisano che ha voglia di vincere e lo sta dimostrando, quindi per adesso va bene così e speriamo di mantenere questo risultato.
0: Sì, poi Emma, guardando il campionato, appunto questo girone unico di eccellenza, vediamo praticamente soltanto 4 squadre che si fermeranno alla fine del campionato, le altre dovranno affrontare al netto poi di stacchi, di punteggi o playoff o playout, per cui è importante mettere in saccoccia quanti più punti possibili adesso, no?
1: Sì, anche negli scontri eventualmente diretti, no? Anche i pareggi fuori casa, tutte queste robe qua sono preziose, sono punti preziosi. Poi vincere comunque in casa con delle squadre sulla carta, diciamo, più favorite, se possiamo utilizzare questo termine, è sempre, no, una marcia in più per salvarsi. Vincere oggi è fondamentale. Lo ha detto il mister, consapevole comunque di affrontare una corazzata, però il risultato è quello che conta e per adesso il risultato è favorevole al Toro. Speriamo
0: per il momento
1: a concludere così e magari anche con un altro gol, perché no?
0: Noi amanti del calcio lo diciamo sempre, quando si parla di risultati diciamo sempre il per adesso, il condizionale lo usiamo spessissimo, è d'obbligo fino a che non arriva il fischio finale, quindi sì. Naturalmente Emma, ci ricollegheremo più tardi con te, grazie per adesso.
1: Grazie
0: allora.
1: Mille a voi, grazie.
0: Grazie, un saluto a Emma Schiavano. 3-1 del Taurisano sul Soccer Trani. Io direi di provare di nuovo con Vincenzo Nannavecchia per aggiornamenti su San Vito Atletico Tricase e poi avremo un collegamento anche da Maglie per Toma Maglie Atletico Racale. Abbiamo provato senza fortuna a collegarci prima, mentre qualcosa cambia anche nel campionato di promozione. Il Ruffano conduce per 3-1 in casa del Sava, mentre 0-0 ancora tra Latiano e Trepuzzi. Il Grottaglie è in vantaggio 2-1 con Loria, mentre la Virtus Matino ha sbloccato il match con il Locorotondo e vince 1-0. 3-0 invece del Ginosa sul Leverano. Il Mesagne non si è presentato, rischia appunto l'esclusione dal campionato. Virtus Serchia Mesagne sarà un 3-0, o meglio è un 3-0 perché si è arrivati alla fine del primo tempo con la squadra avversaria che non si è presentata, e dunque ufficializzato il 3-0 a tavolino per l'Erchie. Torniamo da Vincenzo Nannavecchia per San Vito Atletico Tricase. Vincenzo.
2: Sì, Davide, proprio 4 minuti fa la formazione tricasina, che è partita con il piede piccolo, ha trovato prima il pareggio e adesso anche il gol il quarterino, ha trovato il gol del ribaltamento, ma in quarta linea ha segnato una posizione errata di un calciatore, quindi ha annullato il gol, quindi 2-2 il punteggio, il gol del pareggio l'ha firmato lo russo per la formazione africana, quindi San Vito 2 di casa 2 qui quando ci troviamo nel corso del quindicesimo di questa ripresa, di casa che rispetto alla prima parte di partita, alla prima frazione di gioco è partita con il piede picciato solo l'acceleratore, ma comunque un San Vito che non demorde, un San Vito di mister Piero Caputo che sta facendo sognare i tifosi bianco-verdi spregiudicati in questa fase del campionato, queste prime quattro giornate di campionato. Restituisco la linea, Davide, 2-2 il punteggio qui al comunale di San Vito.
0: Perfetto, grazie ancora Vincenzo Nonnavecchia. Quindi avete sentito, il Tricase ha pareggiato 2-2, tutto di nuovo in equilibrio e ancora un secondo tempo tutto da giocare per eventualmente riuscire a ribaltarla. Mentre vediamo dal campionato di eccellenza quali sono gli aggiornamenti, poi ci fermeremo qualche istante, vediamo l'Ugento in vantaggio sull'Atletico Acquaviva, quindi aggiornamento non un pareggio come avevamo comunicato in precedenza, ma l'Ugento è sempre avanti 1-0 in casa dell'Atletico Acquaviva, 1-0 anche dello Squinzano sul Cosmano Sport, 1-0 dell'Unione Calcio Bisceglie a Bitonto, la Toma Maglie vince con l'Atletico Racale 1-0 ed è ancora 0-0 tra Ostuni e Galatina, così come tra Nuova Spinazzola e Brillacampi. Questi sono i parziali aggiornati in Serie D. Vediamo se c'è qualche novità rispetto ai risultati comunicati in precedenza. C'è il 2-0 della Virtus Francavilla sul Gladiator, la Turris vince 1-0 col Fidelis Sandria, mentre il Manfredonia in vantaggio 2-1 in casa del Real Forio, l'Aversa vince 1-0 col Gravina, Nocerina Palmese 2-0, Bisceglie, Ischia, Isola Verde 3-0 e l'Ebolitana è avanti 1-0 con il Melfi. Ci fermiamo qualche istante e torniamo per altri collegamenti in diretta.
3: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
4: Ma va, e chi è?
3: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
4: Ah, ma è McDonald's.
3: Che facciamo? Ci andiamo?
4: Per forza, sto già uscendo, ciao.
5: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
6: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: 16:55, siamo nei secondi tempi dei campionati di eccellenza e promozione della maggior parte delle partite, al netto di quelle che sono posticipi o anticipi. Andiamo a vedere qualche risultato in tempo reale, se ci sono novità da eccellenza e promozione. 3-2 del Taurisano sul Soccer Trani, partita tutt'altro che finita, era sul 3-1 il Taurisano. Evidentemente il Soccer Trani è riuscito ad accorciare ulteriormente le distanze, questo è l'ultimo aggiornamento. Mentre torniamo da Salvatore Damazzo per Leverano Ginosa. Salvatore,
1: sono tutti negli sfogatoi. 3-0 per il Ginosa, doppietta di Seca, che ha sfruttato due amnesie, specialmente la seconda, passaggio in orizzontale mai visto di Stella, centromesso dentro, Seca che vicino al portiere l'ha messo dentro, e poi subito dopo Stella è uscito, è entrato Pasculli per una punizione proveniente dal centrocampo, ancora Seca l'ha stoppata, si è girata e l'ha messa all'incrocio, quindi, ma hanno avuto parecchie possibilità per anche arrivare a 4-5, quindi sempre con il centravanti Seca, quindi noi ci siamo visti poco e niente al centrocampo. Violenta contestazione a partire da parte mia, lo devo dire francamente, e poi tutto il resto, perché non c'è né capo né coda. Si possono dire che manca Leena, Taiyang, ma non gli altri, non c'entrano cose, voglio. Sono 0-0-0. Sono pochissimi quelli che possono utilizzare, non è nemmeno. Quindi.
0: Non ci sono prospettive di qualche ingresso, qualche inserimento, innesto, niente.
1: Prospettive non ce ne sono. I giocatori li hanno già. Cioè, siamo stati proposti, ti ho detto che non l'hanno voluto, ti ho detto che stavano al completo, e si vede, cioè, qua giocano tutta gente, è già scesa direttamente in prioria, i nomi sia quelli di Carovigno che quelli che giocavano a Nestola. Se uno è sceso in prima categoria significa una cosa che sembra, no? Cioè, non è che uno scende retrocede qua in prima categoria con la squadra, non ho capito, non è che sono fenomeno. Comunque, vediamo come va a finire sul secondo tempo. Siamo 3-0 per loro, mo sono tutti sotto, noi abbiamo fatto due cambi, è entrato Pasculli e un altro, e sono usciti Stella e un altro difensore. Noi giochiamo sempre a 3-4-3-3-5-2, non si capisce che schema è. Comunque 3 che siamo già sicuro, senza
0: il 3 c'è, ricorre, diciamo,
1: il 3 c'è sempre, esatto, ricorre sempre il 3. Quindi ci sentiamo dopo, al prossimo collegamento.
0: Va bene, ciao. Va bene, grazie a Salvatore Damazzo. Quindi 0-3 il parziale. Proviamo a collegarci con Francesco Paglialonga per Tomma Maglia Atletico Racale. Abbiamo tentato anche un collegamento con Ilvo Stanca, sempre per un aggiornamento su quel campo lì. È finita una partita nel campionato di promozione, Sava Ruffano 1-3, quindi primo finale che abbiamo da questa giornata, la quarta giornata del campionato di promozione Girone B. Ruffano conquista 3 punti importantissimi e proietta la squadra a quota 7 dopo 4 giornate di campionato, frutto di 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, con 7 reti fatte e 5 subite. Davvero un ottimo inizio di campionato per il Ruffano, in attesa ovviamente degli altri risultati. L'altro finale, Virtus Serchia Mesagne 3-0, un risultato anticipato per il match che si è chiuso a tavolino per la mancata presentazione del Mesagne. Facile ipotizzare un ritiro di questa squadra e poi un proseguio del campionato a 15 squadre, dunque ci sarà sempre una compagine che riposerà di volta in volta. Ci fermiamo qualche istante, anzi dovrebbe esserci una chiamata in entrata, quindi proviamo a raccoglierla. Non sappiamo se arriva da Maglie, lo sapremo tra pochissimo, poi ci fermeremo per le notizie del GR nazionale e ritorneremo tra pochissimo per continuare il giro di collegamenti. Ci ricollegheremo ancora per sul campo del San Vito, per San Vito Atletico Tricase, e tutto questo tra pochissimo, prima il GR nazionale.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte, alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco.
3: Medio Oriente, attacchi aerei condotti dall'Arabia Saudita, alleata del governo yemenita, contro un mercato nella sud-ovest dello Yemen, hanno causato 7 morti e 40 feriti. E quanto riferito dalla televisione affiliata agli Houthi filo-iraniani e il loro portavoce militare. Intanto, l'esercito di Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato a Gaza un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo i militari, avrebbe partecipato all'attacco contro Israele 3 anni fa, entrando nel paese e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noar Gamani e Avinat Anor, rapiti dal festival musicale Nova. Ucciso anche un altro leader di Hamas.
4: Il Papa torna a parlare di fine vita nell'incontro con i malati al Lourdes. Nessuna legge umana può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, dice il pontefice, ribadendo con forza la posizione della Chiesa su aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto, mai sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Leone XIV.
3: Incidente mortale sul lavoro ieri sera intorno alle 22 sulla 14 a Bologna al chilometro 11 in direzione sud. Una vettura ha travolto un operaio che era impegnato nell'allestimento di un cantiere. Il lavoratore, trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore di Bologna, è morto poco dopo per le lesioni gravissime riportate. Era originario della Moldavia, residente in provincia di Padova. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test.
4: L'ex calciatore Daniel Osvaldo sta bene ed è lucido, lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino Il Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero rimane ignota e che l'ex oriundo della nazionale azzurra permane in terapia intensiva, anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia è che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte in ospedale alla periferia di Buenos Aires e che i medici l'hanno preso in tempo.
3: Motori in chiusura, Nicolò Bulega entra nella storia. Il 26enne della Ducati si è laureato campione del mondo in Superbike grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona dietro al compagno di squadra Lecuona. Il 26enne nato a Montecchio Emilia riporta così l'Italia sul trono della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi, coronando nel migliore dei modi una stagione dominata dal primo all'ultimo respiro, anche se mancano ancora 2 tappe alla conclusione, ovvero Estoril ed Erez. 35 vittorie su 40 appuntamenti, oltre 600 punti ed una supremazia totale su ogni avversario.
4: È tutto, a più tardi.
5: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Lucugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Greatest Hits.
7: Ogni giorno.
6: Ogni giorno.
7: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: voce per alcuni aggiornamenti, in particolare dal campionato di eccellenza. Lo Squinzano ha raddoppiato 2-0 con il Cosmano Sport. Il Brilla Campi si è portato in vantaggio 1-0 in casa della Nuova Spinazzola, mentre il Taurisano è sempre in vantaggio sul Soccer Trani, ma di un gol, 3-2 quindi per il Taurisano. 1-1 tra Toma Maglie, sì, e Atletico Racca, proprio su questo campo che stiamo per tentare un collegamento, anzi ci siamo riusciti. Il collegamento è quello con il nostro corrispondente Ilvo Stacca per tutti gli aggiornamenti sul match. Buon pomeriggio Ilvo, ben trovato.
1: Ciao, grazie, buon pomeriggio anche a te e a tutti. Davide, qui al tamburino Fisari di Maglie, siamo giunti al minuto 38 del primo tempo, 1-1 il risultato fra l'Atletico Racale e i giallorossi della Toma Maglie. C'è un'azione molto molto interessante per l'Atletico Racale, peccato che prende il pallone che avrebbe potuto tranquillamente appoggiare dietro a Prinari, eravamo al limite dell'area di rigore della Toma Maglie. Sarebbe stata una buonissima occasione per l'Atletico Racale. Gara iniziata subito in salita per la formazione di mister Graziano Tartaglia, perché dopo la primissima occasione con il tiro di Bonoa, tiro ravvicinato a pochi metri dal portiere De Carlo, non si è presa molto bene e quello che a questo momento il vero e proprio goleador della formazione bianca-azzurra del presidente Cimino, con 3 gol nelle prime 5 partite di campionato, posizione molto molto invitante, era il classico rigore in movimento, Bonoa ha calciato di destra ma il tiro non era molto molto forte, quindi il portiere De Carlo ha potuto recuperare il pallone parandolo comunque con qualche difficoltà. Poi su un'azione offensiva, blitz sull'out destro, discesa che ha visto il lancio passaggio che ha attraversato tutta l'area di è arrivato il classe 2008 Caridi, che ha trovato un angolino giusto malgrado il disperato tentativo del portiere di tirare fuori il pallone dalla linea della porta. Era riuscito ma il pallone era passato di pochi centimetri oltre la prossima linea che delimita appunto i 7 metri dalla porta, quindi Maglie alla prima discesa, alla prima vera occasione si è trovato in vantaggio. Poi fino a questo momento gara totalmente ed esclusivamente nelle mani, come dire, nei piedi della Atletico Racale, che aveva creato un'azione al minuto 18, anzi al minuto 11, con un veloce scambio tra Tiberio e Roman Alonso, che c'era preso in discussione il portiere De Carlo, aveva cercato di angolare il pallone, come invece 2 settimane fa nella gara contro il Taranto, quando il pallone andò ad incocciare il palo esterno con il portiere del Taranto. In questa occasione invece Alonso ha cercato la traiettoria interna e il portiere De Carlo ha respinto fortunatamente il calcio d'angolo, quindi una azione che avrebbe potuto dare all'Atletico Racale il gol del pareggio. Il pareggio che è arrivato al minuto 26, azione offensiva da parte delle Maglie terminate nei piedi del portiere dell'Atletico Racale, Stendine, che nel momento in cui andava a rimettere il pallone in gioco si accorgeva che sull'auto destro era stato lasciato totalmente solo e quindi liberissimo il compagno di squadra Tiberio. Dato che Stendin è un bravissimo portiere tra i pali, ma è anche molto molto abile a giocare con i piedi, ha effettuato un lungo lancio che è arrivato proprio nei piedi del calciatore Tiberio, che è entrato tranquillamente in area di rigore, ha fronteggiato il portiere De Carlo e con un raso terra lo ha battuto per l'1-1. Questo è il minuto 26. Seguiamo l'altra azione offensiva da parte del Racca.

0: cercare di passare in vantaggio, cosa che avrebbe tranquillamente meritato per quello che è riuscito a costruire fino a questo momento. Passo a leggervi le formazioni. Il Maglie presenta la novità Stracabene, arrivato in settimana. L'altro attaccante è Cardozzo, ex Fuggenti, che si è accomodato in panchina, si schiera con De Carlo, Marozzo Amato, Terenz, Lenzi di Turno, Paese, Farise, Stracabene, Carini, De Carlo e Sosa, anche il ex, avendo militato tre stagioni fa proprio nelle file dell'Atletico. Ragazzi, si schiera sempre oggi con un 3-5-2. C'è Prete che non riesce ad incattare il pallone all'interno dell'area di rigore, liberissimo anche in questa occasione, ma ricordiamo che Prete è una classe 2007 e quindi deve ancora avere tanta tanta esperienza sia nei piedi che a maggior ragione nella testa. Diciamo anche che si schiera con Stelli, Lamberti, De Sanchez, Pirretti, Signore Mi, Lonzo, Bonoa, Prete, Silvio, Primari, ed è proprio Prete l'unica novità rispetto alla gara di domenica scorsa, vinta in casa contro una nuova Spinazzola. Ha rilevato il compagno di reparto Juniores, anche lui Martina. Rakene, come dicevamo, sugli scudi, non è riuscito comunque fino a questo momento a ribaltare il risultato, malgrado le innumerevoli occasioni portate nella metà campo della Tomamaglie, che appunto dopo il gol non si aspettava sicuramente questa bella reazione da parte dell'Atletico Racele, che è rientrata puntualmente in partita e, come dicevamo, meriterebbe tranquillamente il vantaggio. Dirige la gara la signora Valeria Pese della sezione di Lecce, insieme al primo assistente Matteo Stiglia, francese della sezione di Lecce, il secondo è Stefano Pezzolla della sezione di Brindisi. Ci avviamo verso la fase finale della prima frazione di gioco. Ribadisco il risultato di al tamburino Frisari di Maglie: Atletico Racele 1, Tomamaglie 1, il gol di Cariddi al secondo minuto, pareggio di Siverio al minuto 26, due minuti di recupero assegnati dalla signora Valeria Pepe. Ci risentiamo più tardi.
1: Grazie, grazie Ilvo Stanca. Quindi lo avete sentito, il parziale del match tra Tomamaglie e Atletico Racele, questo 1-1, mentre stiamo per andare su un altro campo, quello del San Vito, per San Vito Atletico Tricase. Siamo giunti ormai nei minuti finali, quindi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo tra le due squadre. Possiamo aggiornarvi sul risultato: dovrebbe essere ancora il 2-2 comunicato in precedenza, non dovrebbero esserci altri aggiornamenti, ma insomma ci darà le ultimissime Vincenzo Nonnavecchia direttamente dall'impianto sportivo di San Vito. Mentre stiamo aggiornando anche i risultati dal campionato di eccellenza, per vedere se c'è qualche finale ancora no troppo presto, c'è il 3-2 del Taurisano che fino ad ora mantiene sul Soccer Trani. Sarebbe davvero un risultato importante, un successo preziosissimo. Torniamo invece da Vincenzo Nonnavecchia per San Vito Atletico Tricase. Vincenzo.
2: Sì, qui non è cambiato il punteggio rispetto al precedente collegamento, 2-2 tra San Vito e Tricase, anche se è un San Vito che in questo secondo tempo sta soffrendo maledettamente il ritorno del fotato Tricase, quindi in tutto rannicchiato nella metà campo di casalinga del San Vito, quindi in veglia degli avversari, ma fino a questo momento sta reggendo questo pareggio tra San Vito e Tricase. Quando ci troviamo esattamente al 46esimo minuto di gioco, dovrebbero essere raccontati proprio in questo momento il minuto di recupero qui in San Vito Tricase, il gioco fermo per un infortunio occorso nell'area di rigore del Tricasina di un calciatore del San Vito dei Termani, quindi si è rialzato. Comunque stanno arrivando il massaggio del San Vito per soccorrere il calciatore, ma non dovrebbe esserci nulla di grave in questo, quindi gioco fermo sia San Vito. E Davide, se vuoi ti restituisco la linea, visto che il gioco è fermo, ci risentiamo più tardi nel corso degli allenamenti e anche a fine gara cercheremo di percepire i commenti a caldo degli atleti oppure dei due mister, quindi dei due tecnici del San Vito e del Tricase. per questo collegamento è tutto, ti restituisco la linea, Davide.

0: grazie, grazie Vincenzo Nannavecchia, che ritroveremo più tardi, quindi siamo nei minuti finali dei vari match di eccellenza e promozione. Tra poco cominceremo quindi a darvi i risultati definitivi e andremo a fare l'ultimo giro di collegamenti prima poi di leggere tutti i finali e le relative classifiche. A tra poco.
1: Pubblicità.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Tricase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
9: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
13: dico proprio a te.
14: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
15: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 5862.

0: Cominciano i primi risultati finali delle gare, naturalmente, che sono iniziate alle 15.30. Siamo sempre in diretta qui su Mondo Radio. Questo è Tutti in Campo. Stiamo per ricollegarci con Taurisano, col Perrotta di Taurisano. Insieme ad Emma Schiavano scopriremo il risultato finale di Taurisano 1939 Soccer Trani. Il Taurisano era in vantaggio per 3-2, quindi ci dirà la nostra corrispondente se è riuscito a pervenire a questo importante successo o meno. Lo faremo tra qualche istante, perché sentiamo già il nostro la nostra regia pronta per questo collegamento, che sarebbe il primo per un risultato finale. Quindi torniamo da Emma Schiavano per Taurisano Trani. Emma, com'è finita?
1: Sì, è finita 3-2, una partita allucinante, Davide.
0: Sì.
1: Il Trani ha accorciato le distanze con col 25 che è subentrato nel secondo tempo, e poi da lì è stata veramente dura, per fortuna che è finita. Però siamo riusciti a mantenere il risultato, un 3-2 bellissimo in casa propria. Dopo 2 anni qui è stato bellissimo sentire l'urlo finale dei tifosi, il coro con i ragazzi, tutto veramente bellissimo.
0: Come i migliori ritorni che si rispettino, insomma, è arrivato così un risultato da film, quindi thrilling, col brividino finale, però insomma è anche il carattere di questo Taurisano saper mantenere il risultato di vantaggio, anche quello, no? Significa essere una squadra.
1: Sì, il Trani ha ripreso la partita, ha cambiato completamente volto, quindi poi si è visto, infatti ha segnato il 3-2. Quindi sì, Taurisano doveva dare una prova di coraggio più che di carattere, perché il carattere ce l'ha messo. Forse a un certo punto abbiamo avuto un po' di paura, comunque stiamo affrontando una corazzata come il Trani. Però hanno tenuto duro i ragazzi, il mister, anche tutta la panchina, ma tutto il pubblico. Tutto il pubblico ha messo del suo per portare comunque i ragazzi alla vittoria, e così è stato.
0: Taurisano, che adesso lo vediamo bello in alto in classifica.
1: Sì, non ho ancora guardato la classifica, Davide. Allora, la guarderò dopo.
0: No, lo devo dire, mi spiace.
1: Me la devi dire.
0: Ti costringo ad ascoltarmi. Taurisano, quarto posto, 11 punti, in attesa di tutti i finali. Naturalmente non sono ancora tutti definitivi, però al momento c'è un quarto posto solitario a quota 11 punti, con lo Squinzano a 16.
1: Tanta,
0: insomma,
1: roba, un quarto posto in solitaria per adesso, ce lo godiamo questi minuti, dai Davide.
0: Sì, bisogna goderselo soprattutto oggi, perché è meritatissimo. Complimenti Emma, complimenti a questo Taurisano, e alla prossima.
1: Grazie a voi, Davide.
0: Grazie, un saluto alla nostra corrispondente Emma Schiavano. Ha vinto il Taurisano 3-2, l'avete sentito, abbiamo anche spoilerato un po' la classifica che andremo a leggere in maniera definitiva tra poco. Io direi alla regia di tornare da Vincenzo Nannavecchia, perché credo siano i secondi finali, se non è già terminata, San Vito Atletico Tricase. Non abbiamo l'ufficialità del finale, quindi potrebbe essere ancora in corso. Ci colleghiamo proprio su quell'impianto di gioco, poi torneremo anche da Ilbo Stanca per Toma Magli Atletico Racale, quindi da Salvatore D'Amazzo, con la gara Leverano Ginosa ormai su un binario morto, così sembrava rispetto all'ultimo collegamento, con il Ginosa che vinceva 3-0 in casa del Leverano quando era finito il primo tempo. Non dovrebbero esserci ulteriori aggiornamenti. Qualche finale ci arriva, sì, dal campionato di promozione, ed è Virtus Grottaglie Sporting Gori, è finita 3-3, mentre 0-0 tra Latiano e Trepuzzi. Questi che vi abbiamo appena comunicato sono risultati finali, quindi risultati decisi, chiusi, partite chiuse, e succede lo stesso in altri campi di eccellenza. Vi diamo in tempo reale i risultati finali anche da qui. L'Ugento ha vinto 1-0 in casa dell'Atletico Acquaviva, 0-1 il finale, mentre lo Squinzano ha battuto il Cosmano Sport 2-0, e l'altro finale è quello che vi abbiamo comunicato in diretta prima, ovvero la vittoria del Taurisano per 3-2 con il Soccer Trani. Vediamo anche se in Serie D c'è qualche risultato che possiamo comunicarvi. Quasi tutti delle gare cominciate tra le 15 e le 15.30. Bisceglie Ischia Isola Verde 3-1 Ebolitana Melfi 1-0, Nocerina Palmese 3-0, Real Aversa Gravina 1-0, Real Forio Manfredonia 1-2 e Francavilla Brindisi 0-1. È arrivata un'importante vittoria esterna per il Brindisi. Ci possiamo fermare ancora qualche istante prima di recuperare il collegamento con San Vito per San Vito Tricase e poi chiudere con il resto del giro di collegamenti con i nostri inviati dai campi.

0: voce e torniamo subito da Vincenzo Nannavecchia per San Vito Atletico Tricase. Vincenzo.
1: Sì, qui Davide, ci troviamo nel post partita, vicino al match, le due anime che si sono date battaglia in questa domenica. Da un lato nella prima parte sinistra c'è cioè mister Piero Caputo, dall'altra parte il direttore sportivo della Tricase, Manuel Spedicato. Quindi allora diamo voce prima di tutto al mister Piero Caputo, che poi deve raggiungere gli spogliatoi. Allora mister, una partita due volte, primo tempo più San Vito, secondo tempo più Tricase, tutto sommato un pareggio giusto.
2: No, è stata una bellissima partita fra due squadre che hanno lottato per vincere. Chiaramente Tricase è una squadra fortissima, noi giochiamo per la salvezza, però è stata una partita combattuta, i ragazzi hanno fatto una grande partita, siamo stati nel secondo tempo quando abbiamo subito Tricase, i ragazzi sono stati bene in campo, siamo difesi benissimo, abbiamo sofferto bene, però abbiamo avuto pure l'occasione sul 2-1 di andare in vantaggio sul 3-1. E poi il calcio certe volte si castiga, perché sul 3-1 che dovevamo andare noi siamo andati sul 2-2, però pareggio giustissimo, perché il Tricase è una grande squadra e devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché hanno dato tutto, hanno dato l'anima in campo, hanno dato luce, se no i risultati non li fanno.
1: Come gli ho proposto una domanda per una testata giornalistica locale, ho detto il mister Precaputo da quest'anno sta facendo segnare il pubblico bianco-verde col suo carattere spregiudicato, un San Vito spregiudicato.
2: Sì, il primo tempo ce l'abbiamo giocato subito, abbiamo preso il palo subito, siamo andati in avanti senza timore, perché se devo salvare devi giocare con coraggio. Specialmente con queste squadre qua, il secondo tempo lo dimostra, quando ci siamo abbassati troppo abbiamo subito la squadra avversaria. Però al primo tempo, ripeto, si gioca con coraggio, nel calcio ormai si gioca con coraggio, se giochi con la paura perdi, e noi non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo giocare, la squadra è giovane, molto giovane, gioco anche con 3 under io in campo, e quindi voglio coraggio e voglio determinazione. I ragazzi oggi l'hanno dimostrato, ripeto, contro una grande squadra.
1: Un'ultima domanda la voglio fare, visto che c'ho l'esclusiva. Il Mesagne rischia di ritirarsi dal campionato. Purtroppo le squadre che perderebbero di più in questo inizio campionato sarebbero il Tricase e il San Vito, che hanno entrambe vinto e quindi perderebbero 3 punti al tavolino. Cosa ne pensa di questa situazione nel 2026?
2: Io spero che, per quanto riguarda la piazza di Mesagne, perché sono stato lì, è una piazza importante, spero che alla fine risolvono un po' la situazione e continuano il campionato, anche perché ci toglieranno i punti, sia noi che altri casi, giustamente abbiamo lottato, abbiamo vinto la partita, e purtroppo ci toglieranno i punti. Spero per la piazza di Mesagne che risolvano la situazione e continuano almeno per tutto il campionato.
1: Sentiamo adesso Manuel Spedicato, il direttore sportivo del Tricase, quindi a Manuel innanzitutto pongo una domanda. Questo punteggio 2-2, bisogna vedere un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
3: Sì, sicuramente se guardiamo al fatto che volevamo avere il boccino pieno e mezzo vuoto, ma se guardiamo adesso già nel secondo tempo un bicchiere mezzo pieno. C'è da dire anche che possiamo anche recriminare un po' sull'occasione del 3-2 del fuorigioco, che dubbio che ci ha annullato il gol, però comunque c'è anche l'altra squadra, bisogna fare complimenti perché il San Vito ha fatto una grande gara.
1: Nel corso della prima frazione di gioco c'è stato uno striscione che esposto dai tifosi, io la chiamerò da oggi in poi, visto che è stata installata da pochi giorni grazie al certo fine intervento dell'amministrazione comunale, col consigliere comunale per dire che allo sport Sergio Pagliara, c'è stato il montamento della curva sud per il settore ospiti, c'è stata una striscione esposta dai tifosi ticasini per lottare per quanto possibile a Federico, un giovane che sta lottando contro la morte e per la vita. Un messaggio che vorrei lanciare Manuel Spedicato in questo momento.
3: Sì, Massimo, vicinanza, siamo col ragazzo, siamo con i tifosi e queste sono le cose più importanti.
1: Un'ultima domanda a Manuel Spiticato e poi lo lasciamo libero. Manuel, squadra completa oppure arriverà qualcuno? Per cercare di centrare l'obiettivo, visto che la squadra del, secondo gli addetti ai lavori è una delle più attrezzate a salto di categoria.
3: Guarda, non, dopo una partita non si parla mai di mercato. In questo momento c'è solo da fare complimenti ai ragazzi per la prestazione del secondo tempo e bisogna pensare già a domenica prossima, alla prossima battaglia.
1: Che tipo di campionato, un'ultima domanda, che tipo di campionato stiamo vendo? Un campionato livellato verso l'alto o verso il basso?
3: Sicuramente ci sono 3-4 squadre più attrezzate che hanno già messo in chiaro quelli che sono i loro obiettivi, ma ci sono anche 2-3 sorprese, quindi sicuramente un campionato che rispetto agli altri anni è livellato verso l'alto, ci sono davvero delle belle squadre. La prova lo è anche il San Vito, la mia promossa, che ha una grande squadra e sta giocando veramente bene, quindi secondo me quest'anno è un campionato veramente, veramente bello, veramente pieno di giocatori forti.
1: Davide, c'ho il tempo, se Manuel mi lascia un'ultima domanda.
0: Sì, vai pure velocemente.
1: Sì, volevo soltanto proporre cosa ne pensa di questa fantomatica ritiro del campionato del Mesagno, una piazza blasonata importante del Mesagno che ha fatto sempre eccellenza e promozione, purtroppo non ci sono le condizioni per forza per andare avanti e mi dispiace per la presidente che sta portando avanti il progetto a Mesagno, Dani Dadini, che dovrebbe ritirarsi al campionato, condizionando anche un bel campionato a 15 squadre con una squadra che poi riposerà per forza, quindi potrebbe falsare anche l'andamento del campionato stesso.
3: Sì, sono delle notizie che non vorremmo mai sentire, perché Mesagno è una grande piazza, grande città, grande pubblico. Io spero che la situazione possa risolversi, perché appunto, come ha detto giustamente, noi perderemo anche 3 punti, quindi speriamo che si possa risolvere e che si possa proseguire il campionato nel migliore dei modi, anche perché sarebbe brutto, no, vedere una squadra di diversi così presto, quindi speriamo che possa continuare per il bene della piazza di Mesagno.
1: Davide, quindi ho terminato il giro di interviste, se non so se riuscirò ad avere qualche tesserato, se vuole parlare qualche atleta, il direttore sportivo mi ha detto di no, quindi non so se vorrà parlare qualche atleta, se no comunque se non ci sono altre domande da studio,
0: Perfetto, Vincenzo, linea, sì.
1: Allo studio centrale di Mondo Radio Tutti Frutti, ci risentiamo domenica prossima, ti ribadisco il punteggio qui al Comunale di San Vito in una partita sostanzialmente delle due volte equilibrata, primo tempo più San Vito, secondo tempo più Tricase, 2-2 il punteggio finale, quindi un pareggio, quindi in una partita giocata a ritmi alti. Quindi.
0: Bene, grazie Vincenzo, ci risentiamo la prossima.
1: Dal citolo di San Vito mi concedo per questa domenica calcistica.
0: Perfetto, grazie ancora al nostro corrispondente Vincenzo Nannavecchia. Allora 2-2 tra San Vito e Atletico Tricase. Adesso stiamo per ricollegarci con Leverano, abbiamo praticamente tutti i finali, ma attendiamo gli ultimi due collegamenti, attendiamo anche qualche minuto perché possano finire le ultime gare, quelle che hanno avuto inizio alle ore 16, in particolare tra Serie D e campionato di eccellenza, dove ad esempio sono ancora in corso Ostuni-Galatina, siamo sullo 0-0 e Bitonto-Unione Calcio-Bisceglie 0-2, mentre è cominciato alle 16:30 Toma Maglia Atletico Racale 1-1 il parziale in questo momento, iniziata invece alle 17 Polimnia Canosa 0-2 il parziale, in attesa poi dell'ultimo match Taranto Novoli in programma alle ore 20. Vediamo invece in promozione quali gare sono ancora in corso per poi dare al termine tutti i risultati finali. C'è Leverano Ginosa ed è proprio su questo campo che stiamo per tornare con Salvatore D'Amanzo. Salvatore.
4: Mancano 10 minuti più recupero qua, siamo 3-1, il Leverano poi dopo tanto diciamo attaccare ha trovato sull'unica zona decente la rete con il numero 10 Porpora, con lancio da destra proveniente a sinistra, il numero 17 l'ha messa dentro e Porpora a porta libera ha fatto il 3-1 e su quel gol subito poi c'è stata una mini risa e in questo è colpa anche il portiere del Ginosa, quindi loro giocano invece con il portiere di riserva e sono tutti rinchiusi in aria, il Leverano continua ad attaccare senza creare grandi pericoli, tutto è più un giro palla, è stato più un giro palla scelto diciamo, ed esce Fasculi che supera la linea di porta. No, è stessa un tiro, la palla va. La palla va in calciolando, quindi c'è un altro calciolando a favore dell'Erano. Intanto dopo di me mi sono tanti tizi che c'è Massimo Fortunato. Vissuto a padel, ha giocato prima a padel.
0: Ah, è venuto, è lui che ti fa il solletico allora.
4: E dito tu li fai i fani fanno un solletico. È venuto a accendere un po' di luce.
0: Meno male per Massimo Fortunato.
4: La luce qua non si sta accendendo.
0: Senti, ha vinto a padel, chiedigli se ha vinto. Chiedigli se ha vinto a padel. Avrà vinto, immagino.
4: Adesso ci sono due giocatori a terra, avrebbe fissato una punizione in aria per il Ginosa. Ginosa è l'autore della doppietta seca, con adesso stanno giocando a 5-10, 5-3-1, in difesa del risultato, perché l'arbitro fa segno di recupero, perché tempo se ne sta perdendo parecchio. Quindi se penso che si andrà per le lunghe, siamo 3-1 per noi, fischia l'arbitro, vediamo se il portiere si la rimette o da, perché prima il portiere si è messo un po' a rimettere la palla, l'arbitro ci ha dato un calcio d'angolo a favore che non è stato fruttato, quindi adesso ancora Pasculi verso il 17, l'autore del passaggio per Porpora, quindi vediamo il 17 che la mette dentro verso Nestola. Nestola va alla ricerca, l'arbitro si sta per punizione giusta, perché Nestola da dietro l'ha spinto da dietro, quindi giusta la punizione dall'arbitro, e quindi un po' non abbiamo questa punizione giustissima, è andato proprio da dietro ad allontanare. Quindi mancano 5 più recupero, 3-1 per il Ginosa, 6 voti che andiamo più tardi.
0: Non ce la facciamo, quindi ci dobbiamo salutare adesso.
4: Sì. Ci vediamo, penso, domenica prossima, giocheremo a Ruffano alle 15, quindi che è Ruffano-Levrano, altra partita difficilissima per Levrano, in evidente, lo devo dire, niente crisi. Adesso prima è entrato anche un ragazzino di Levrano, di 17 anni, Nestola, Kevin Nestola. Si sta mettendo un po' in luce, anche giovedì ha giocato in coppa e con lui con la palla ragazzino proprio che sta giocando esterno d'attacco, quindi Odone la mette, fermata anche questa palla in pallo laterale, quindi siamo 3-1. Mi stanno applaudendo perché con un pugno ho mandato la palla dentro che è riuscita fuori.
0: Bravo Salvatore.
4: Grande. Ci sentiamo domenica da Ruffano. Dai.
0: Grazie, ciao. grazie a Salvatore D'Amazzo. Insomma, i riflessi sono quelli di una volta, ce l'ha dimostrato. Saluti anche a Massimo Fortunato. Stiamo per collegarci con Ilvo Stanca per l'ultimo collegamento. Nel frattempo andiamo a leggere tutti i risultati finali dalla Serie D al campionato di promozione. Partiamo dalla Serie D, Girone H. Oggi la quinta giornata, Bisceglie Ischia Isola Verde 3-1, Ebolitana Melfi 1-0, Nocerina Palmese 3-0, Real Aversa Gravina 1-0, Real Forio Manfredonia 1-2, Francavilla Brindisi 0-1, ancora in corso Turris Fidelissandria, siamo sul 2-0, e Virtus Francavilla Gladiator 2-1 il parziale. Mentre alle 18 è in programma Nardò Martina, vediamo la classifica. Virtus Francavilla prima 15 punti, segue il Bisceglie a 12, Turris 11, Nocerina e Real Aversa 10, Manfredonia e Gravina 8, Real Forio 7, Bolitana 7, Martina, Gladiator e Brindisi a 6, Melfi e Palmese a 4 punti, Nardò e Francavilla a 3, Ischia Isola Verde e Fidelissandria chiudono con un punto. Tra poco i risultati e classifiche di eccellenza e promozione, prima ci ricolleghiamo con Ilvo Stanca per la gara tra Toma Maglia e Atletico Racale. Ilvo.
5: Sì, 14° del secondo tempo, sempre 1-1 il risultato fra l'Atletico Racale e la Toma Maglia. Azione d'attacco dell'Atletico Racale, è fermato in condizione di fuori gioco Martina, che al primo minuto del secondo tempo ha sostituito Prete nel reparto avanzato della formazione di Mister Graziano Tartaglia. Il Maglia ha effettuato la prima sostituzione qualche minuto fa al posto del numero 10 De Carlo, è entrato uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa, vorrà dire Carrozzo, attaccante ex Ugento, con il numero 18 sulle spalle. Prima prima di questo collegamento il Rakitic è stato nuovamente vicinissimo al vantaggio in due occasioni, sempre con Sivelius, sicuramente uno dei migliori in campo questo pomeriggio, non solo per il gol dell'1-1 ma proprio per la prestazione in crescendo di questo calciatore ex giovanile dell'Udinese, originario della Spagna, che come dicevo sta piano piano lentamente entrando in forma. Lui che ha una struttura fisica abbastanza imponente e oggi, come dicevo, è sicuramente uno dei migliori in campo. È andato al tiro in un paio di occasioni dal limite dell'area di rigore dopo essersi liberato di ben due avversari in velocità, sia nella prima sia nella seconda conclusione c'è stata un'interruzione da parte di un difensore del Maggi che hanno strozzato il forte tiro scagliato dal fantasista spagnolo e quindi nessun tipo di difficoltà per il portiere De Campo. Toma Maggi che in questo secondo tempo comunque si è fatto leggermente più pericoloso, si è affacciato alcune volte nei 16 metri dell'area di rigore difesa dal portiere Sendin, cosa che invece non aveva fatto per niente dopo l'immediato vantaggio, dopo appena due minuti arrivato grazie al gol di Caridi. Ragazzi che sta cercando di organizzarsi in questo inizio di secondo tempo, deve tenere le avanzate da parte di Sosa e da parte appunto del nuovo entrato Carrozzo, ma come dicevo, quando ha gli spazi come in questa occasione con Silerio che lancia lungo Roman Alonso, peccato che il pallone venga intercettato da uno dei difensori del Maggi, perché altrimenti sarebbe stata una buona occasione, ma azione di rilancio da parte della Toma Maglie, viene superato Lamberti in area di rigore, viene strozzato il tiro proprio dell'ultimo arrivato in casa giallorossa, Carrozzo, si lamentano i calciatori giallorossi perché secondo loro signora avrebbe toccato il pallone con il braccio all'interno dell'area di rigore, non è dello stesso parere la direttrice di gara, la signora Pepe della sezione di Lecce, quindi si dipenderà con un calcio d'angolo. Come dicevo, Maglie più intraprendente in questo inizio di secondo tempo, in Rakitic almeno in questa fase iniziale si sta affidando alle ripartenze che, come dicevo, hanno portato la squadra bianco-azzurra di mister Gazzano Castagna a due conclusioni abbastanza pericolose scagliate proprio dallo stesso Silenio, lunghissimo il calcio d'angolo battuto dall'ex di turno, uno dei due ex di turno, Perez, si spegne direttamente in fallo di fondo dall'altra parte del rettangolo di gioco, quindi si continuerà con un fallo addirittura laterale per la formazione bianco-azzurra. 1-1 il risultato, partita secondo il tempo da vivere intensamente fino al 90esimo più gli eventuali minuti di recupero. Fino a questo momento la direzione di gara ci è sembrata abbastanza normale, al contrario in altre occasioni quando la formazione di Matrizicola, che con tutta sincerità è stata leggermente penalizzata per alcune decisioni come della direttrice di gara. Se abbiamo questa azione insistita da parte del Maglio, c'è un vero e proprio parabiglia nei pressi dell'area di rigore dell'Atletico, ma l'esperienza di Prinari vince questo duello e quindi azione offensiva da parte del Rakitic con Bonoa che non riesce a superare l'ultimo estremo valuante difensore del Maglio, in questo caso Capitan Baezza, ma pallone riconquistato, come dicevamo, dalla temporanea con Firmetti che in alleggerimento appoggia l'indietro Fermini, si ricomincia dal portiere Sendin, non impegnato in alcun modo, e aveva cercato di arrivare sul tiro ravvicinato di Caribbe nel gol del vantaggio del Maggio, azione da seguire con Alonso all'interno dell'area di rigore, appoggia De Santis che è un calciatore che usa solo ed esclusivamente il piede mancino. Il pallone in questa occasione gli era arrivato sul piede sbagliato e difatti De Santis ha ciccato completamente il pallone e poi sulla ripartenza lungo lancio per Carrozzo che non riesce a mantenere il pallone in campo. Si va da una parte e dall'altra sul rettangolo di gioco, gara altamente in equilibrio. Risultato 1-1, gol di Caridi al secondo del primo tempo, pareggio di Sivelio, sempre nella prima canzone di gioco, arrivato al minuto 26. Grazie a tutti per l'ascolto, noi sicuramente ci fermiamo con questo collegamento, essendo la gara iniziata alle 16.30 al contrario delle altre che chiaramente sono iniziate un'ora prima e che sono abbondantemente terminate. Grazie a te Davide, ci risentiamo domenica prossima, buona serata.
0: Grazie Ilvo, sì è così, è l'ultimo collegamento, quindi ringraziamo Ilvo Stanca per questi aggiornamenti sul match tra Toma Maglia Atletico Racale 1-1 in parziale, ma andiamo a chiudere con i risultati di Eccellenza e Promozione. Nel campionato di Eccellenza si è disputata la sesta giornata, Atletico Acquaviva Ugento 0-1, Nuova Spinazzola Brilla Campi 0-2, Squinzano batte Cosmano Sport 2-0 e il Taurisano vince 3-2 con Soccer Trani. Ancora in corso Bitonto Unione Calcio Bisceglie 0-2 il parziale, siamo ormai nei secondi finali, stesso discorso, secondi finali anche per Ostuni Galatina, il risultato parziale è di 0-0, mentre Toma Maglia Atletico Racale sono sull'1-1 e Polimnia Canosa 0-2 il parziale. Quest'ultima gara è cominciata alle 17 in attesa di Taranto Novoli in programma alle 20. Leggiamo la classifica live, ma ancora con tutti i risultati, non tutti i risultati acquisiti. Lo Squinzano è primo con 16 punti, seguito dal Canosa 15, Soccer Trani 12, Taurisano 11, Unione Calcio Bisceglie, Ostuni e Bitonto a 10, Taranto e Atletico Acquaviva a 9, Atletico Racale e Cosmano Sport a 8, Polimnia e Brilla Campi 7, Novoli, Toma Maglie, Ugento, Galatina 4, chiude il nuovo Spinazzola con 0. Veniamo invece al campionato di promozione Girone B, risultati della quarta giornata, Sava Ruffano 1-3, Latiano Trepuzzi 0-0, Real Grottaglie Sporting Goria 3-3, San Vito Atletico Tricase 2-2, Virtus Matino Virtus Locorotondo 2-1, Leverano Ginosa 1-3, Virtus Serchie Mesagne 3-0 e ancora in corso, cominciata alle 17, Football Taviano Manduria 0-2 il parziale. Vediamo la classifica, Virtus Serchi e Latiano prime a 10 punti, seguono Taviano, Ruffano e Tricase a 7, poi Sava, Ginosa a 6, San Vito, Manduria, Sporting Goria a 5, Grottaglie, Trepuzzi 4, Locorotondo, Leverano e Matino a 3, chiude il Mesagne con un punto. E chiudiamo proprio con questi risultati, la nostra trasmissione ritorna domenica prossima con il campionato di prima e seconda categoria, quindi solo per adesso grazie per averci seguito, grazie a Raffaele in regia, un saluto da Davide Ruberto.
6: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo, pareggio di Bargo. Tiro, terza Leverano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
7: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
8: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Caro carburanti, anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete dell'Italiana Petroli. Il tetto nei distributori IP scatterà da domani e verrà applicato progressivamente, si spiega in una nota. Un'altra piccola boccata di ossigeno per gli automobilisti italiani che sempre da domani potranno approfittare del price cap deciso da Eni su sollecitazione del governo italiano. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina.
9: Non appena la guerra guerra in Iran finirà, il prezzo del petrolio crollerà. Lo ha detto Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca, diretto in Illinois. E ricordate una cosa, ha aggiunto il presidente americano, il petrolio costa meno ora di quanto costasse sotto l'amministrazione Biden. Poi rivendica, abbiamo i migliori dati sull'occupazione, c'è la povertà più bassa di sempre.
10: È affidata all'antiterrorismo britannica l'indagine sul grave incidente legato alla sospetta minaccia di esplosivi che ha portato oggi la polizia ad arrestare 5 persone e ad evacuare alcune abitazioni del villaggio di Welford, nella contea del Gloucestershire, in Inghilterra, vicino a una base aerea della RAF utilizzata dagli Stati Uniti. Lo riporta la BBC. Sono 5 uomini le persone fermate nella notte alle quali è stata formalizzata l'accusa di terrorismo. Pianificavano un attacco. Volevano fare grossi danni, commenta il presidente americano Donald Trump, definendo fantastici gli arresti.
9: La cronaca, un pomeriggio trascorso insieme è trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, con numerosi precedenti specifici, accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
10: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, a Notre Dame di Lourdes. Incontra i malati e torna con forza sul fine vita, ribadendo il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, dice. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, il pontefice ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
9: La vela in chiusura, weekend perfetto per Luna Rossa Senior, la barca italiana vince la preliminary regata di Napoli. Dominate le ultime due regate di flotta e sconfitto il Defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato dunque il successo di maggio a Cagliari e ora si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli.
10: È tutto, a più tardi.
11: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
8: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Flashback to the music of yesterday.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
5: I've heard people say that

0: pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Createstiz.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Let's get through it, we almost did it.
1: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo anni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che controlla la rete della Italiana Petroli tramite API Holding acquisita a maggio. L'entità del price cap non viene però precisato. Il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze, si legge in una nota dell'azienda che specifica il limite verrà applicato progressivamente. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni, che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina.
1: L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica, con l'accusa di aver pianificato un presunto attacco esplosivo. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti.
2: La cronaca: un pomeriggio trascorso insieme trasformatosi in un incubo di inaudita violenza. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, Pistoia, e con numerosi precedenti specifici. Accusato dei reati di tortura e tentata violenza sessuale ai danni di una ragazza italiana ventenne. I fatti si sono consumati lungo le sponde del fiume Pescia, nell'omonimo comune in provincia di Pistoia. I due si erano dati appuntamento poche ore prima. La situazione è degenerata quando l'uomo ha tentato un approccio a sfondo sessuale e la giovane si è opposta con fermezza.
1: Una bambina di 7 anni è rimasta per oltre un'ora da sola in auto sotto il sole con i finestrini bloccati a Prato della Valle, la piazza principale della città di Padova. Era stata lasciata lì dal padre, un uomo di 40 anni, che si era allontanato per andare a fare la spesa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minore. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto della presenza della bambina all'interno della vettura. La piccola, che non riusciva a uscire dall'auto ma aveva con sé il cellulare, ha chiesto aiuto alla madre, che a sua volta ha avvertito i soccorsi.
2: Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Notre Dame di Lourdes il pontefice ha incontrato i malati. Tornando con forza sul fine vita, ha ribadito il fermo no della Chiesa al suicidio assistito. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta, ha detto. È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Prima, parlando a porte chiuse coi vescovi francesi, Prevost ha affrontato anche il tema degli abusi sui minori da parte del clero. Sono un flagello, ha detto, invitando alla massima vigilanza.
1: Il calcio: nessuna pressione, vedo troppa agitazione dopo il Belgio. Roberto Mancini prova ad alleggerire il clima attorno all'azzurro dopo la sconfitta all'esordio in Nations League. E alla vigilia di Turchia Italia dice: ora possiamo fare meglio e valutare altri giocatori. Sul Romano ha aggiunto: le critiche sul ricorso ai giovani non mi toccano, gli errori capitano anche ai più esperti. E sulla Turchia aggiunge: forte a talento, sarà una partita difficile.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: tutti i frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio. Mondo Radio.
1: Girl, I'm about to have a

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Mondo Radio.
6: Mondo Radio.
7: Mondo Radio.

0: Bob la Bamboo.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.

0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato. Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
0: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
0: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
0: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi.

0: Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Tutti frutti Chart. Posizione numero 17.

0: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.
1: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 14.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità.
2: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Luce Verde, Puglia.
4: Bentrovati, oggi ultima giornata dedicata all'89esima edizione della Fiera del Levante. Non si escludono code sulla tangenziale di Bari in prossimità delle uscite per il porto e la fiera. Proseguono i lavori sulla Brindisi-Lecce, si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi e tra Torchiarolo e Squinzano in direzione di Lecce, frequente la formazione di rallentamenti e code. Si lavora anche sulla statale 16 Adriatica con transito su carreggiate ridotte nel territorio di Maglie nelle due direzioni, anche in questo caso non si escludono rallentamenti. Sono in corso i controlli della velocità lungo molte strade del Salento, oggi sotto osservazione della Polizia Provinciale, la strada che collega Lecce a Galatina e la strada provinciale 87 Porto Badisco-Otranto. Domani, a partire dalle 7, saranno invece monitorate la provinciale 193 Presicce di Domarini e la provinciale 18 Galatina-Copertino. Raccomandiamo come sempre le dovute attenzioni. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, posizione numero 7. Let's go.

0: Tutti frutti chart.
1: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
0: Tutti frutti chart. Posizione numero 5.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
4: 2025, après la classe Clifio, encore ensemble.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

carioca.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Note, solo su Mondo Radio.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti e selvatici.

mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.